0: monnati
1: ka khotswa le bona bona bona bona
0: o ka ba tlhabela ka diphofolo o le diphofolo go mo di pudi di o bona ka fela di phela ha monnati wa
1: eh
0: ya le atama a la sa buitsa ga le no ba hai ka le ba kala motsadi e atama ha itse na ona ke nki o la ero hantle gore atama sebe di sa di fukutse ke tsena ka mo
1: di tholwana
0: sela o ska ba sija atama a sela a itse ba lo a si sha motsadi mosadi ha si ka tsa e nka wena o tsikile monate ha ba ntse ba tsanda ga ja thutsi ba batla ska ba ga ba bohlale ja mona ata mona sa hali ke ngwana nyi wena mukwe
1: ke tsebe bosi ha ke tsebe ka ndite
0: ha ke tsaba ata ma ka tsirea hi ata ma ga tsirea ka ba ka phela monate ha ba le ke o bone di kofolo na ri atina aditini
1: eh ho ha
0: utel le gona ka ba ka le jara ka ba ka satini
1: ha
0: bona di aparo tsena na di tura ka ka ngana ba tshe
1: e bila di ntse di tswela pele ho tura
0: ya le go botsa ke di bua ke lona hape hape
1: a rona
0: e re ke tsela pele ke go tsela pele eh
1: tsela pele he mo se mo tobatsi
0: ho hlaile mogoshala ka ntse o batla go ka sweshwe fela ho hlaile mogoshala wa bona ke ntse ke bantse ke le dieta
1: eh
0: ho ba le ngale tse ba mkhwe
1: butle pele ha o bua ka taba ya ho go ka sweshwe a kere ba ke nsa ho aparo a kere ka pono buela go motho a ka ikaparela ntho engwe le engwe e teng yana le yona ka tlo ntle le hore a ka re o le go ka kapa o reka diaparo tse ntšha
0: ee tsie ke buelelana mono go jale le boetse le a senya ka dintsho tse turutenala ge ka bentse re satene gana jale tse ka be re satene ka be re sa ipone ore ga re atene a kese jalo ka dikgomo dikgomo ga di ipone ore ga di atene a kese e ba re ja ha monate o bone dikgomo di tšela jang bo sa rekwing bo sa etsweng le gona e ka bele go gara badikenana ga itšela ditlhwala tsotlhe nka be ke eme tlasasa dibanana nnana e mme le bone na tama go epetse sose jang
1: ai masia ai
0: ga ke batle a tama kuruse a tama ga ke mogatisise
1: ke o kusisa masia motobatsi
0: a re di tsetsa bo di di ba bale o a mbona
1: ai
0: ala o to ho to o to re kisa ta tsini
1: a ha re re kisi re kena matshidiso
0: o ala o re kisa ho o sasa
1: eh
0: ka
1: tsene ke matshidiso mosia
0: o ke matshidiso
1: ke matshidiso ho renyane ya braro
0: e sentse la ho finyane
1: e sentse le ha ho finyane ho tsosetse mesotswana fela
0: e le pele matshidiso a kera nda ho tsa to qetela se kopa to qetela e ne se ke di ta era se ka qetetse se
1: e
0: ya mgwe
1: a ho le kile mo se mo tlwa
0: bona le nda de bana ba ipatile nda re ku bua ga ida nya mera ma a tswa ne ke sa khologe ba sho di ntse ke ka tlang ha le le tatu ya ba le tatu ya la go ba fela ke mona la la fi
1: hey
0: e shu fela ba tswa le shu di ka le ke

e tlenka ba lena ne o hale yo ka jeno mmamedi ke dipina fela ya o dumedisa mmamedi wa selma sa soto ho hle mo mmametseng sena sa lema ya ola hona ding le nane le go kenang ho lona ke ile nane o la re o tlolla taba kwa no serving sa la soto nale nane le khopisa le fapela ditaba di ditaba tsa morao rao serving sa la soto ho khopisa ke medida penda ra ngwa jana ke mpa masala ya tlo ba lwana he ka jeno ho lena la re o tlolla taba di khatse go tlo di cheba ho lena la re o tlolla taba ke di khatse ke nyere tsa ntwa lo ditaba tsa tsebediso ya tšhelete go bona gore na Basotho ma

lemetsaneng le go ya bona ya o sebedisa chelete na e hle ba tse ba ho sebedisa chelete le go bona ditse tse thusa mangolo ka di chelete e bona metse mono na e hle dia anela ba tse ba hore ba fumane di tsebile tsona hita ba tse ba tla go lokala ka la di chelete e sita le banka e kgolo ya mahara da go kwa di tlatse ho hemo tsotemo tse e ka botiwa ha ka hla go le di taba tsa tlhekefetso di ntse di lwantsha le hona metseng le metsaneng ya naga ena ya Lesotho, mme mokgatlho wa Sesotho Media and Development ko mongwe wa mekgatlho le ona o tshwereng ka thata go lwantshana ditaba tsena tsa ditlolo tsa molao gagolo go shebile tsena tsa kenyetsa tlhekefetso ya ka malapeng. Dintlha tsena Mosotho e motle go lena la re otolola taba o tlo tla di fumana ga re be mmogo re tlo otolola taba.

Nako ke hora ya pele sena ke salemo ya Salesotho ditaba tsena o di balwa ke malababo majoro mo mamedi dumela. Lengosa la Malaysia mo hlomphe idato ya Bazlan yourself o nehelane ka mangolo a borumua o motlotleletsi ya laboraro lapeng la borena bo boholo masero ka jeno. Ha a amohela mangolo ana motlotle o itse dinaga tsena tse pedi di na le ditumelo tse tshwanang tsa go netefatsa boiketlo ba ditšhaba tsa tsona a supa gore ba tla tswela pele go tlhatlhoba mafapha a mang a tla matlafatsa bophelo ba ditšhaba tsena a tlhakisa gore setswalle sa bona ke sa go tloga selemo sa 1988 se ahilweng godima go tshepana. Motlhomphe Yosef o re ba tla sebetsa le Resotho go matlafatsa kgwebisano le botsetedi kgokagano dipakeng tsa dikgwebo tsa dinaga tse pedi le go shebana le mafapha a mang. Go tse ding Lesotho o lebile le seabo mmokeng wa matona wa tlhatlhobo ya lenaneo la tshebetso la Doha la dinaga tsa Aforika tse ntseng di gola moruong o neng o tshwaretswe Addis Ababa, Ethiopia. O sepheo sa ona e neng e le go netefatsa go kengwa tshebetsong ga lenaneo la selemo sa 2022 go isa go sa 2031 pele go tlhatlhobo ya lefatshe e tla tshwarelwa Doha Qatar ka tlhakobele isao. Ga diphatlhalatso lekaleng la tsa kantle le dikamano tsa matšhabeng monggadi Setloke Legela o re Lesotho le ile la etelela pele kagolo e neng e shebane le diqholotso tse tobaneng le tshebediso ya mahlale le boqapi a re dipuisano di boetse di shebane le meralo ya motheo wa marandrang kgokaganyo le tsebo ya tshebediso ya mahlale. Monggadi Setloke a re gona kopano ena go boetse go a tshwatlhwa diqholotso tse tobaneng le go kengwa tshebetsong ga lenaneo lena a re seboka se phetetswe ka go amogela ga tokomane ya tumelelano ya Aforika e tla tlatsetsa tlhatlhobong ya lefatshe e tla tshwarela Doha ka Tlhakobele 2027. Mokamedi wa sepolesa sa Lesotho Advocate Borotho Matsoso o bontshitse gore ga gona gatelo pele mabapi le dipatlisiso tsa go kwetela le go tlhokofatswa ga monggadi kananelo bolwetse ka ga go na le dintlha tseo

Nako ke hora ya bohlano sena ke Salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di ballwa ke Maleba bo Majuru mo mamedi ke ho madume hape. Lesotho le bile le seabo mokeng wa matona wa tlhatlhobo ya lenaneo la tshebetso la Doha la dinaga tsa Afrika tsentseng di hola moruong o neng o tshwaretswe Addis Ababa, Ethiopia, o sepheo sa ona e neng e le ho netefatsa ho kengwa tshebetsong ha lenaneo la selemo sa 2022 ho isa ho sa 2031 pele ho tlhatlhobo ya lefatshe e tla tshwarelwa Doha, Qatar ka Hlakubele isao. Hotseding mokamedi wa sepolesa sa Lesotho Advocate Borotho Matsoso o bontsha hore ha ho gatelo pele mabapi le dipatlisiso tsa ho kwetelwa le ho hlokofatswa ha monghadi kananelo bolwetse ka ha hona le dintlha tseo a lokelang ho tla di hlakisa mabapi le tlaleho eo a e entseng sepoleseng. Sena Advocate Borotho o sebele

0: ba tla ba sa tsebo bina bale gona ga ba feta gona ga di mpho di tla ba feta me malise ene witse mokete o kala le shumela metso medi
1: e yanda
0: e lo re feta tsa tsile o sane fela moqobelo ke lo
1: ke lona moqobelo
0: ke hana re itse re qala kana koma
1: tla ba qala ka hora ya bosupa ho fihlela o se
0: ho fihlela o se a gira la buga se go tinda tlo tla phathanwa ho go di bule tlas me ha ke tsebe ge batla ge fe mo sotho feel ya hore na event ena ya mofuta ona e tsara ka tsela mofuta ofeng do we have mohlomong food and drinks at the venue, what do we have kana le
1: eh and that ho tla bona le dijo tse rekiswang so ske la tshwenya ka tlala ho hang ho tla bo hona le security rena le di cable di taxi tse re partnerileng le tsona tse tla re che batho ba hlokao ya hae e be di haufinyana ha di holong tso sokola rena re lo ya hae jwa eh che at your own cost akere
0: eh ho jwalo ke taba ya convenience re
1: di le haufinyana fela
0: eh ha o tla ja ka nnete o tla me o tla pa go thwakere
1: eh and that
0: mpa ya tshepa go di tseo di
1: ha di tseo di amoele ya ka nnete di tseo di amoele
0: e bona ba ngotse be re ja bo half for ka tsoka ka tsoka ke ne re ikutlo hole ho dumeleya ho bobebe go re mane pitse mane
1: eh
0: ya that o ke tabatse mona tetseno ma mere se mo sa tsotse ke tshepa go ikutlo ho thwe di jo di teng on the venue che di no ke metsi hle bana ba ndi Jesu ha o di no ke metsi ga ke le juice ga ke geng ga ke
1: jalo dat
0: eh fela he qetelong ya letsatsi tsheke ke go thuna lo ba le ina ya ka po
1: jalo ka ha ke ntse ke ntse ke le ka hlalosa gore mokete ona ke wa motho e molemong
0: eh
1: o tla bona o sheba ho ngotse gore cooler box ke 50 rand a tshe motho ba tlang utlala le cooler box ya hae e tla setshwa mane ke itseng go sheba gona fela o ka itlela o tlona ke reng a ke re itlela le cooler box ya hao but we also promote enjoying responsibly.
0: Yes.
1: Ke rebel my grabello, re ntse re ya kirekeng re ne re hopole, re ya pelanta te modimo re ntse re ya ka tlhompho.
0: Eh,
1: ha re ya ho ntate modimo.
0: Batsaje ke rata event tsa mafuta ona because I feel like a jere pina e romela molaetsa ola wa praise. They say when the praises go up, his glory comes down, ne?
1: Amen.
0: E lo re ntse re lo rapela. Ya nna ba lo rapela. Me bile palamaneng ya masego le tsedi
1: le batsha
0: le batsha kgwebong ntaba tseno ka ofela ha ba ga lo di rapela mono with praise e bolela gore e hle go tlhokala ditaba tseno di renne ge di hopola ske tloga fumana ba le sege re sa etsa ka boikarabelo
1: that
0: me jwale re qala ka moqobelo re fella ho se hana ho ngwe setseng keng ho hong ho mosotho a lokelang ho tsepa ke hono
2: ke re mo eletse

tsena ntwe ntsha ke tsa khale ka ofela ntwe tsena ke tsa khale ka ofela le fatshe mona ha una ntwe ya ipeta empa ho fapana nge letsela yeo di etsa halang ka tsone ari dia tla di feke fashion itse.